una volta nella piazza e col sole una mattina te ne stavi rannicchiata in una mantellina blu, eri sobria ed aggraziata.

la vita, comprare si potesse, è il tempo a avere indietro, i ricchi allora vivrebbero per sempre, e solo i poveri andrebbero all'inferno.